0: e non me entrano. E si acabò.
1: Beh, ma da Nicola, di che m'entrerà? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche, ne amiche, sono proprio in sottorrendosso.

0: e non me entrano. E si accabò.
1: Beh, ma da Nicola, di che mentirà? Non è che sono gli amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche, ne amiche, sono proprio questo a torrendosi.